se akowe yankase won timi nyina akowe yankase won timi nyina onso akohwe ase emrika mrika mrika yo di nyina no weso ahwe ase en tempo opere nyina no kwese nani magu ase di nipa yo hwe no mama soji